0: detto sì, io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur.
1: E le vorrei vagnare il pelo, quando mi sono detto che se sono andrà a noi, se tragudisto, Susanna.